ay, ay. Si yo fuera rico, ay, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove,